0: tema tambino ai go le tswa ntene bo le di doctor wa ra ba go lotse ai ke mo go tla papa
1: David Tim Pace ke mo le machana ka tara diwe.

0: tema tabino ai go le tswa ntete bo le di doctor wa raba go lo ai ke mo go tla papa
1: David Tim Pace ke mo le machana ka tara diwe.